da casa. Questione di io non so niente più stupido, io sono più stupido, più stupido. E non è che sono stato un po' a voce sapere. Io sono stato un po' a voce sapere. Io sono stato un po' a voce sapere. Io sono stato un po' a voce sapere. Io